0: Hé, hey, toi là, hé, hey, toi là, qu'est-ce que tu fais sous les pas?
1: Bah, j'écoute les cigales.
0: Mais pourquoi n'écouterais-tu pas le 89 MHz?
1: Ah ouais?
2: Saluteremo dalla nostra finestra il tempo che passa. E se passando ci riconoscerà anche il tempo perduto, anche il tempo sbagliato ci risponderà. Saluteremo dalla nostra finestra e non sarà una canzone che tutto il tempo finito ci ritornerà. Ma saranno gli occhi, questi nostri occhi senza più parole, e un altro tempo sarà. Saluteremo dalla nostra finestra e non sarà una canzone che tutto il tempo finito ci ritornerà. Ma saranno gli occhi, questi nostri occhi senza più parole, e un altro tempo sarà.